nomi utien o mokolim no kanchil meo yam uti ko mokolim aramo milo no yokom uterlima ma